cara al futuro. Per Lisnina abbiamo pedito una canzone, un mix, de Chacalón Junior. Vamos a escuchar una partecita.